Mare l'uomo muoghi a te tracci schiero uo na wa win and jail di schiero ma me lo spaccio per un po' di tanto per tu soffro.